0: bani waro disa sezora ni 20 minutu anu kutora rea komandanta hira mita kwa sampiria hiri riwe tomala wasumana yola ni mvolwe laho ewe sincera minta wa munnava kio nikino wale lanu kala kino wale lanu kala na arva moha ansamara muni hawa mkuba iwo anamba karea ana aji akinkela mahiko ala ringija aringija wena iwe inginjuno wibwa wakomandanta wa akomandanta ayi ana aji muni hango ana kamara silo akishediha ta higina pia kaota weta andar con hora e guarda in crom radio rumba lawo alla compesi joaquin compesi come rumba da buondia comandante ana buondia che hala wo jedi hane e luglu hoye purdu hanchawa ni caro nuana movolo e laru boa tarde comandante en chefe como sta. Qual è la nuova web da cosa vogliamo imperdibile? Imperdibile è ielelavele. Mujuha ielela. Ai o ielela ha vovo. Ti è la iwaya ha vinta mani ha rivovo. Mi da cosa vogliamo imperdibile? Kahalawi. Mi da cosa vogliamo ielelavele. Ea. Kara mi da cosa pamo wanyuwa anana manu. Oh, kwa tamala. Ana Joaquin Capes. Ha? Joaquin. Joaquin Capes. Timo mwai. Joaquin Capes. Sinanaya ho? Sinanaya ai Joaquin. Qualquer coisa va no cara wenzina ni kinako no rempueto capesi ya pronto come la epoma yo murumbada 16 horas ni 21 minuto ko yavu mutala muhamu kurumele bitako sampiria na halo chika hi hanu ne vava
1: radio msambika

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

Nirakona kuto menyo ntokoza lomu nipo? Nipo. Zina mkulungira kupi? Andrea Alberto. Andrea Alberto White bulukira pachisa cha aeroporto Chingozi. Kunzinda watete. Mbuya Andrea. Lero nchishano mulipa nyumba.

0: Koma.
1: Acha mabwino tinkosera imwe bai.
0: Ife kono chanza red baba.
1: Ah, makorokoro.
0: Mukolongera chisa chipi munzinda watete?
1: Ah, bairu kwa Nongola.
0: Pachisa cha Kanongola.
1: Kanongola si.
0: Aha. Lero mnasema mnafuna nyimbo hivi?
1: Ah, ndikufuna nyimbo ya Ziko.
0: Ziko?
1: Mm.
0: Mabwazuda.
1: Mabwazuda si.
0: Mnavina nani nyimbo ne?
1: Ah, ninavina na akazanga pano hapa.
0: Ah, mnaangaza.
1: Ah, babo jene basi.
0: Ndembodzi da?
1: Mm.
0: Takota baba Petrizana kutiputana.
1: Muito obrigado.
0: Takota. Trikwenda pangono, trikwenda.